Io non li esudo, li amo sempre che mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi hanno capito il gatto, non mi

0: Wibawa Zediashu Bela Oju Purojo, Bruno Antonia Kuminamita la Kuminamitano.
1: Ora sento che tu sai.
0: Quando dicle. Na, Giboidi, cane. Cadinja Gulue.

Chinchino mbati chemedicine inzato Antonio Domingos tuera kuti atimwanzire pindi boss.